di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto: ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto